Radio, radio, meno bene. Perché si guardate pensando alla vostra vita. Radio, del mondo, voi tu radio, andata. Oh, basta capo, basta capo, basta capo, basta capo, basta capo.

piccolo tesoretto, sarcano il fondo petto, un papà per tutte le teve anche e ne tutte te, mica.

sotto siete vista tutti, ma usa maga usa in nomine se fai qua su e a quella si era vista mai ma in realtà cavo del cosca in audiciella nelle inconato villa io con l'itto da tutto